0: Gdje god vas ljeto odvelo, na plažu, otok ili rivu, neka vaš džir bude Radio Split.
1: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
2: Una canzone tua,
1: una canzone forte, guarda.
3: Sarà il più grande successo di quest'estate.
1: Lo dico perché la canto io, Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
2: Come si chiama?
1: It Parade.
4: Ah, ambiziosa.
1: Adesso te la canto.
5: Come
1: la faccio sentire?
6: Qui.
1: Sì.
6: Adesso.
1: Adesso.
2: Dobbiamo proprio ora. Qua.

0: aktivnosti.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Oglasi. Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
3: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Yeah.